0: Ascoltatore, mi faccio un PC, riflessi in fargere dal ramo un po' piccolo e spesso.
1: Nicholson received. Yes, I did. Thank you, Nicholson.